0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
4: C'è fatta amore così.
5: C'è fatta amore

0: Questa vita mia, senza di voi, non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta. E finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Carmelo Zappulla, canta storie.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di stelle.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Emiliana Cantone. Grande. No.

0: Pennello Amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cure mio.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: canzoni napoletane.
1: Le migliori

Young, Linda Sega Billy Young. Grazie a te, cosa importante, sono un artista, un cantante.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:58 minuti.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
7: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sento che tu voglio restare lontana di non sa ci sta nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

0: Maria Nazionale, Scordame.
1: Scordame. Non mi entra in questo caso. Non mi entra la tua casa. Fammi andare via.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Mario Forte. Si nascesse, nata vota.

0: eppure io sono presente. Sto sempre là.
1: Anima tanto rispetto, ma senta più grande.
0: Sta bene, ricambossi. Piano compagno, siamo sempre pronti all'aiutare.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori

0: Natale Galletta. Addio amore.
1: Dentro me conserverò per sempre il tuo sorriso.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano il cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

in un bicchiere di whisky. O pianoforte, e che sta luna mi hanno gelato sangue in te. E mo, mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

scrive continuamente: te voglio bene, te voglio bene.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

molla manco bene la famiglia. Sa stive caramella del culo, a casa bambini da lui amato, si qua coruni vota sta malato, e se ma prima di

bella Golden. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Anda Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

fralla che svolacchia intorno a me. Poi t'appui sopra la spalla con il piede e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti passo sulla bocca.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Alessio e Emiliana Cantone. Dammi un'occasione.
1: Pronto?
2: Sono pazza di te.
1: Ma amo lei.
2: Ti prego, dammi un'occasione.
1: Il è tutto così. Vamo riattaccare.
2: Ti richiamo di nuovo.

0: canzoni napoletane.
1: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Bema. E me fai male.

0: canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo carro? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo, perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e ti è la stessa passione mia che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Antonio Cannata. Nannarella.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8:02.
12: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un drammatico bilancio arriva dal Nepal, dove le forti alluvioni hanno provocato oltre 600 morti e 2.500 dispersi. L'esercito sta intensificando le operazioni di soccorso, mentre alcune persone risultano ancora intrappolate nei tunnel in montagna e 4.400 cittadini sono stati tratti in salvo. Il caldo estremo non accenna a mollare la presa sul meridione, inaugurando un fine settimana particolarmente rovente. Il Ministero della Salute ha registrato 6 bollini rossi, il livello di allerta massimo, in diverse città italiane, tra cui Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria, oltre alla capitale Roma. Sul fronte internazionale, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha confermato un accordo petrolifero definito storico con gli Stati Uniti. L'intesa permetterà a Washington di operare su riserve potenziali e, secondo il nuovo governo, avrà un impatto significativo sul rinascimento della nazione, giungendo a 7 mesi dalla caduta di Nicolas Maduro. In Asia si registra il primo incremento delle nascite su base semestrale degli ultimi 11 anni in Giappone. Tra gennaio e giugno i nuovi nati sono aumentati dello 0,8%, superando le 342.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato che include anche i bambini nati da cittadini stranieri. Nel Biellese sono state temporaneamente sospese le operazioni di ricerca della persona dispersa, dopo essere stata travolta dalla piena del torrente Cervo. Le perlustrazioni condotte dai soccorritori lungo il corso d'acqua non hanno dato l'esito sperato, lasciando il dispositivo in attesa di nuovi elementi per riprendere le attività. Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale lungo la statale Pontebbana, alle porte di Udine. La piccola, che viaggiava a bordo dell'auto guidata dal padre finita contro un platano, è la seconda vittima dello scontro dopo la morte della sorellina di 11 anni. Il maltempo ha colpito duramente il nord Italia, devastando in particolare la città di Cremona a causa della grandine e delle raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati figurano il Duomo e il Palazzo Comunale, dove si sono registrati i crolli della copertura di una guglia e del tetto della torre civica, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. Nel Ravennate sono iniziate le demolizioni delle prime 12 abitazioni dichiarate inagibili a seguito dell'alluvione che aveva colpito la zona di Traversara. Un intervento che rappresenta un ulteriore momento di dolore per le famiglie costrette a dire addio alle proprie case devastate dall'acqua e dal fango. Sulla crisi migratoria a Ceuta, il ministro dell'Interno italiano ha fatto il punto della situazione, sottolineando la necessità del sostegno europeo, mentre la decisione definitiva sulla gestione dei flussi verrà presa in concomitanza con la chiusura delle attività previste per la fine del mese. A Palazzo Madama, la Commissione Affari Costituzionali del Senato si prepara a riprendere i lavori per affrontare il dibattito sulla riforma della legge elettorale. È prevista la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti e la prima riunione ufficiale per le repliche del relatore. Nel corso di un intervento politico, la segretaria del PD Elly Schlein ha criticato l'operato del governo incentrato, a suo dire, sull'attacco all'opposizione piuttosto che sui problemi reali dei cittadini, contrapponendo le politiche sugli asili nido realizzate in passato in Emilia-Romagna ai tagli previsti a livello nazionale. Le imprese italiane pagano un conto pesantissimo a causa della crisi in Medio Oriente. Secondo i dati diffusi da Confartigianato, tra marzo e giugno l'export nazionale verso l'area medio orientale ha registrato una flessione drastica, bruciando oltre 2 miliardi di euro e posizionando il nostro paese al vertice delle perdite in Europa. Un'imbarcazione carica di gas di petrolio liquefatto ha stabilito un record assoluto, pagando 5 milioni e 300 mila dollari in un'asta per assicurarsi il transito attraverso il canale di Panama. L'esborso è legato all'esigenza di attraversare la via interoceanica prima dell'entrata in vigore di nuove restrizioni sul numero di navi ammesse giornalmente a causa dei bassi livelli dell'acqua. Sui mercati internazionali, le quotazioni del petrolio registrano una chiusura in leggero calo a New York, con il greggio WT che cede terreno e il Brent in lieve ribasso. Nelle stesse ore, il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti ha confermato il successo delle operazioni di rimozione delle mine navali presenti nelle rotte internazionali dello Stretto di Hormuz. Per lo sport, Rafael Leão ha ufficializzato il proprio addio al Milan attraverso un messaggio in cui ha definito questo un momento particolarmente difficile, esprimendo il rammarico per non aver potuto salutare i tifosi direttamente sul campo, ma ribadendo il proprio legame indissolubile con i colori rossoneri. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche
6: in collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
14: Ci attende un fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia sia sabato ma poi domenica vivrà una fase stabile ma molto molto calda, con temperature massime che oscilleranno sull'isola tra i 34 e i 40 gradi. Per quanto riguarda sabato, inizialmente sole, variabilità pomeridiana per il passaggio di velature anche spesse, nuvole alte ma non foriere di precipitazioni. Domenica cielo sereno poco nuvoloso e caldo sempre intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno, Ciente Catene.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Bell'estate.
2: Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella radio. Franco Staco, meno male.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Sono le 9:01.
6: Bella Radio. Bella
7: Radio. Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: Ci attende un fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia sia sabato ma poi domenica vivrà una fase stabile ma molto molto calda, con temperature massime che oscilleranno sull'isola tra i 34 e i 40 gradi. Per quanto riguarda sabato, inizialmente sole, variabilità pomeridiana per il passaggio di velature anche spesse, nuvole alte ma non foriere di precipitazioni. Domenica cielo sereno poco nuvoloso e caldo sempre intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 9:03.
4: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un drammatico bilancio arriva dal Nepal, dove le forti alluvioni hanno provocato oltre 600 morti e 2.500 dispersi. L'esercito sta intensificando le operazioni di soccorso, mentre alcune persone risultano ancora intrappolate nei tunnel in montagna e 4.400 cittadini sono stati tratti in salvo. Il caldo estremo non accenna a mollare la presa sul meridione, inaugurando un fine settimana particolarmente rovente. Il Ministero della Salute ha registrato 6 bollini rossi, il livello di allerta massimo, in diverse città italiane, tra cui Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria, oltre alla capitale Roma. Sul fronte internazionale, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha confermato un accordo petrolifero definito storico con gli Stati Uniti. L'intesa permetterà a Washington di operare su riserve potenziali e, secondo il nuovo governo, avrà un impatto significativo sul rinascimento della nazione, giungendo a 7 mesi dalla caduta di Nicolas Maduro. In Asia si registra il primo incremento delle nascite su base semestrale degli ultimi 11 anni in Giappone. Tra gennaio e giugno i nuovi nati sono aumentati dello 0,8%, superando le 342.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un dato che include anche i bambini nati da cittadini stranieri. Nel Biellese sono state temporaneamente sospese le operazioni di ricerca della persona dispersa, dopo essere stata travolta dalla piena del torrente Cervo. Le perlustrazioni condotte dai soccorritori lungo il corso d'acqua non hanno dato l'esito sperato, lasciando il dispositivo in attesa di nuovi elementi per riprendere le attività. Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale lungo la statale Pontebbana, alle porte di Udine. La piccola, che viaggiava a bordo dell'auto guidata dal padre finita contro un platano, è la seconda vittima dello scontro dopo la morte della sorellina di 11 anni. Il maltempo ha colpito duramente il nord Italia, devastando in particolare la città di Cremona a causa della grandine e delle raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati figurano il Duomo e il Palazzo Comunale, dove si sono registrati i crolli della copertura di una guglia e del tetto della torre civica, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. Nelle Ravennate sono iniziate le demolizioni delle prime 12 abitazioni dichiarate inagibili, a seguito dell'alluvione che aveva colpito la zona di Traversara. Un intervento che rappresenta un ulteriore momento di dolore per le famiglie costrette a dire addio alle proprie case devastate dall'acqua e dal fango. Sulla crisi migratoria a Ceuta, il ministro dell'interno italiano ha fatto il punto della situazione, sottolineando la necessità del sostegno europeo, mentre la decisione definitiva sulla gestione dei flussi verrà presa in concomitanza con la chiusura delle attività previste per la fine del mese. A Palazzo Madama, la Commissione Affari Costituzionali del Senato si prepara a riprendere i lavori per affrontare il dibattito sulla riforma della legge elettorale. È prevista la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti e la prima riunione ufficiale per le repliche del relatore. Nel corso di un intervento politico, la segretaria del PD Elly Schlein ha criticato l'operato del governo incentrato, a suo dire, sull'attacco all'opposizione piuttosto che sui problemi reali dei cittadini, contrapponendo le politiche sugli asili nido realizzate in passato in Emilia-Romagna ai tagli previsti a livello nazionale. Le imprese italiane pagano un conto pesantissimo a causa della crisi in Medio Oriente. Secondo i dati diffusi da Confartigianato, tra marzo e giugno l'export nazionale verso l'area medio orientale ha registrato una flessione drastica, bruciando oltre 2 miliardi di euro e posizionando il nostro paese al vertice delle perdite in Europa. Un'imbarcazione carica di gas di petrolio liquefatto ha stabilito un record assoluto, pagando 5 milioni e 300 mila dollari in un'asta per assicurarsi il transito attraverso il canale di Panama. L'esborso è legato all'esigenza di attraversare la via interoceanica prima dell'entrata in vigore di nuove restrizioni sul numero di navi ammesse giornalmente a causa dei bassi livelli dell'acqua. Sui mercati internazionali, le quotazioni del petrolio registrano una chiusura in leggero calo a New York, con il greggio WT che cede terreno e il Brent in lieve ribasso. Nelle stesse ore, il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti ha confermato il successo delle operazioni di rimozione delle mine navali presenti nelle rotte internazionali dello Stretto di Hormuz. Per lo sport, Rafael Leão ha ufficializzato il proprio addio al Milan, attraverso un messaggio in cui ha definito questo un momento particolarmente difficile, esprimendo il rammarico per non aver potuto salutare i tifosi direttamente sul campo, ma ribadendo il proprio legame indissolubile con i colori rossoneri. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: Ci attende un fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia sia sabato ma poi domenica vivrà una fase stabile ma molto molto calda, con temperature massime che oscilleranno sull'isola tra i 34 e i 40 gradi. Quanto riguarda sabato, inizialmente sole, variabilità pomeridiana per il passaggio di velature anche spesse, nuvole alte ma non foriere di precipitazioni. Domenica cielo sereno poco nuvoloso e caldo sempre intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

oggi è una data assai importante. Tu ti sposi insieme a Dio. Chi si è allattato a tua mamma, a tua mamma che ha questa vita mia. Come si bella. Auguri, figlia mia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 10 in punto. News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La task force regionale sulle vaccinazioni ha fatto il punto a Palermo sui due casi di difterite registrati nei giorni scorsi, che hanno riguardato minori dello stesso nucleo familiare e che non rappresentano un cluster epidemico. Restando sul tema della sicurezza, l'INPS ha lanciato un allarme rivolto ai pensionati, invitando a controllare con attenzione email e dati personali, per evitare di incappare in tentativi di truffa legati alla modifica delle credenziali o dei recapiti telefonici. Il Ministero della Salute ha emesso un'allerta sanitaria a livello nazionale per un giocattolo per bambini trovato in possesso di sabbia contaminata da amianto a seguito delle verifiche condotte dallo Sportello Amianto Nazionale. A Taormina, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, accusato di aver aggredito e percosso l'ex compagna, una donna successivamente trasportata in ospedale in stato di shock. Salendo sull'Etna, il Museo regionale Francesco Messina. Salvatore Incorpora di Lingua Glossa ospiterà dal 29 agosto al 29 novembre del 2026 la mostra Picasso, il segno della libertà, un'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana. Sulle autostrade siciliane A19 e A29 si registra un traffico particolarmente intenso per il tradizionale controesodo di fine agosto, con spostamenti in forte crescita su tutta la rete stradale monitorata dall'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS. A Palermo fervono i preparativi per il doppio appuntamento con Jovanotti all'Ippodromo La Favorita, dove la prima delle due tappe del Jova Summer Party è già sold out, accompagnata dalle misure organizzative previste per gli orari e la gestione del pubblico. Per lo sport, il Catania si prepara ad affrontare la seconda giornata di campionato in trasferta contro il Monopoli, una sfida particolarmente importante per la formazione guidata da Emilio Longo, chiamata a reagire dopo la sconfitta subita all'esordio. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia sia sabato ma poi domenica vivrà una fase stabile ma molto molto calda, con temperature massime che oscilleranno sull'isola tra i 34 e i 40 gradi. Per quanto riguarda sabato, inizialmente sole, variabilità pomeridiana per il passaggio di velature anche spesse, nuvole alte ma non foriere di precipitazioni. Domenica cielo sereno poco nuvoloso e caldo sempre intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
14: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ha mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sto dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990.

0: ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation, posizione numero 10.
8: Tony Marciano,

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

Sensation, posizione numero 4. Ciro Rigione e Antonella Rigione, faccio amore.

0: Ogni volta che penso, o guardo mi sostrego e poi allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera, che tu versi stanca e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Sono le 11 in punto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Ci attende un fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia sia sabato ma poi domenica vivrà una fase stabile ma molto molto calda, con temperature massime che oscilleranno sull'isola tra i 34 e i 40 gradi. Per quanto riguarda sabato, inizialmente sole, variabilità pomeridiana per il passaggio di velature anche spesse, nuvole alte ma non foriere di precipitazioni. Domenica cielo sereno poco nuvoloso e caldo sempre intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Te voglio bene assai.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante.

0: latte, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, una magica storia d'amore

0: Quando uomo può partire, ma raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Summertime. Gianni Vezzosi. Lui non sa

saggio che faccio da corpo, ma sei più forte di me che posso fare. Ora si saggio che non sia mio, e ognuno tutto questo può fornire. Ma io continuo ancora a rubare questo amore, perché non posso far meno questa fase, questa bocca e questa mano, questi capelli. E se non io tutto questo veramente avesse a fornire, non mi ha toccato, non mi ha toccato e non mi cercato, perché forse

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: mi sono cagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e 2 minuti. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un pubblico numeroso e qualificato ha partecipato all'Etna Milo Fest, la serata promossa dalla Pro Loco di Milo sulla terrazza panoramica di Favazzo Etna Winery, a Fornazzo, nel territorio di Sant'Alfio. L'evento conferma la crescita di un appuntamento che negli anni ha saputo trasformarsi e trovare spazio tra le iniziative del territorio. Nel quartiere catanese di Picanello, gli agenti della Polizia di Stato hanno smantellato una piazza di spaccio virtuale nel corso di un blitz. L'operazione è stata condotta dai Falchi della squadra mobile durante le normali attività di controllo e contrasto al traffico di stupefacenti. Sveglia all'alba per i residenti di via Galermo a Catania, dove si è verificata una sparatoria. Alcuni colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto un'auto parcheggiata in strada, mentre non risultano persone ferite. La polizia è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Restiamo nel catanese, ad Adrano, dove la polizia è intervenuta in uno stabile a seguito di una segnalazione al numero unico d'emergenza per presunti maltrattamenti di animali. Gli agenti del commissariato locale hanno avviato le verifiche, trovando un sacco voluminoso e tracce di acqua sporca proveniente da una grondaia, oltre a un ulteriore sacco in un terreno. Sempre ad Adrano, le indagini sul caso dei cani maltrattati e scomparsi hanno portato all'identificazione del presunto responsabile, un uomo di 47 anni. La vicenda, emersa grazie alla denuncia di alcuni residenti e rimbalzata sui social, ha fatto scattare la denuncia per il condomino accusato di avere maltrattato gli animali tenuti all'interno della propria abitazione. Intanto, sul fronte delle indagini giudiziarie, il RIS di Messina parteciperà agli accertamenti sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata nella sua abitazione di riposto lo scorso 23 agosto. A Trapani, un incidente stradale si è verificato lungo la circonvallazione in Viale Regione, nella carreggiata in direzione della città all'altezza dello svincolo per Bonagia. Un'unica vettura, una Mercedes CLA180, si è ribaltata per cause in corso di accertamento, provocando il ferimento delle due persone a bordo e pesanti disagi al traffico. In provincia di Messina, e precisamente a Saponara, la polizia locale ha avviato gli accertamenti per risalire al conducente di un veicolo che ha investito un gatto in via Roma, allontanandosi senza prestare soccorso all'animale. A Siracusa, i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito negli ultimi giorni una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di persone con precedenti penali, accusate di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria in materia di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio. A Palermo, l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico ha confermato le cause del decesso della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto. Gli esami hanno stabilito che la vittima è stata uccisa dalla tossina prodotta dal batterio della difterite, un dato già emerso dalle prime analisi dell'Istituto Superiore di Sanità. Sul piano politico regionale, dopo le posizioni espresse da Forza Italia e dal Presidente del Senato, anche la Lega ha annunciato il proprio sostegno alla ricandidatura di Renato Schifani per un secondo mandato alla presidenza della Regione Siciliana. Restiamo nel catanese, a Lingua Glossa, dove il Museo regionale Francesco Messina e Salvatore Incorpora ospiterà, dal 29 agosto al 29 novembre del 2026, la mostra gratuita intitolata Picasso, il segno della libertà, curata da Mary Scalisi e promossa dall'assessorato regionale. Spostandoci a Palermo, l'Orto Botanico dell'Università ha ospitato la prima rappresentazione cittadina dell'opera Il sogno di Scipione, di Wolfgang Amadeus Mozart, portata in scena grazie alla collaborazione tra Palermo Classica e l'Ateneo. Per lo sport, seconda giornata del campionato di Serie C e primo banco di prova importante per il Catania. La formazione allenata da Emilio Longo affronterà in trasferta il Monopoli allo Stadio Veneziani, in una sfida che rappresenta l'occasione immediata per reagire dopo la sconfitta interna subita contro l'Inter Under 23 all'esordio stagionale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
17: Ci attende un fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, anche la Sicilia sia sabato ma poi domenica vivrà una fase stabile ma molto molto calda, con temperature massime che oscilleranno sull'isola tra i 34 e i 40 gradi. Per quanto riguarda sabato, inizialmente sole, variabilità pomeridiana per il passaggio di velature anche spesse, nuvole alte ma non foriere di precipitazioni. Domenica cielo sereno poco nuvoloso e caldo sempre intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
18: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
19: Andrea Sannino è gioia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 08.

0: 1. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Gianluca Capozzi, scordatesti vase.

0: Mo' noi siamo genitori e non abbiamo mai sbagliato.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Nicola De Pane, io con lei.

0: migliori. Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: mia, ma senza di voi non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire, vi amo.
1: Ciao mamma, ciao papà.

0: le migliori.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Franco Staco, caro diario. Caro diario.

Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Compilation, posizione numero 14.
1: Mary Milani, Bomba Atomica.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 13. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
3: Mi capiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa posto da. Pure quanti in tuo

0: mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate. Primo, ai frutti di mare. E una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto. Tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.
7: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Bella Compilation, posizione numero 9. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di non umenda. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mai provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella combination, posizione numero 8.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation,
1: bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
2: Le migliori.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Super grande affare, acquistar da oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
6: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Revisione in scadenza.
8: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori. Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 14 e 2 minuti.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un pubblico numeroso e qualificato ha partecipato all'Etna Milo Fest, la serata promossa dalla Pro Loco di Milo sulla terrazza panoramica di Favazzo Etna Winery, a Fornazzo, nel territorio di Sant'Alfio. L'evento conferma la crescita di un appuntamento che negli anni ha saputo trasformarsi e trovare spazio tra le iniziative del territorio. Nel quartiere catanese di Picanello, gli agenti della Polizia di Stato hanno smantellato una piazza di spaccio virtuale nel corso di un blitz. L'operazione è stata condotta dai Falchi della squadra mobile durante le normali attività di controllo e contrasto al traffico di stupefacenti. Sveglia all'alba per i residenti di via Galermo a Catania, dove si è verificata una sparatoria. Alcuni colpi d'arma da fuoco hanno raggiunto un'auto parcheggiata in strada, mentre non risultano persone ferite. La polizia è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Restiamo nel catanese, ad Adrano, dove la polizia è intervenuta in uno stabile a seguito di una segnalazione al numero unico d'emergenza per presunti maltrattamenti di animali. Gli agenti del commissariato locale hanno avviato le verifiche, trovando un sacco voluminoso e tracce di acqua sporca proveniente da una grondaia, oltre a un ulteriore sacco in un terreno. Sempre ad Adrano, le indagini sul caso dei cani maltrattati e scomparsi hanno portato all'identificazione del presunto responsabile, un uomo di 47 anni. La vicenda, emersa grazie alla denuncia di alcuni residenti e rimbalzata sui social, ha fatto scattare la denuncia per il condomino accusato di avere maltrattato gli animali tenuti all'interno della propria abitazione. Intanto, sul fronte delle indagini giudiziarie, il RIS di Messina parteciperà agli accertamenti sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata impiccata nella sua abitazione di riposto lo scorso 23 agosto. A Trapani, un incidente stradale si è verificato lungo la circonvallazione in Viale Regione, nella carreggiata in direzione della città all'altezza dello svincolo per Bonagia. Un'unica vettura, una Mercedes CLA180, si è ribaltata per cause in corso di accertamento, provocando il ferimento delle due persone a bordo e pesanti disagi al traffico. In provincia di Messina, e precisamente a Saponara, la polizia locale ha avviato gli accertamenti per risalire al conducente di un veicolo che ha investito un gatto in via Roma, allontanandosi senza prestare soccorso all'animale. A Siracusa, i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito negli ultimi giorni una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di persone con precedenti penali, accusate di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria in materia di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio. A Palermo, l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico ha confermato le cause del decesso della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto. Gli esami hanno stabilito che la vittima è stata uccisa dalla tossina prodotta dal batterio della difterite, un dato già emerso dalle prime analisi dell'Istituto Superiore di Sanità. Sul piano politico regionale, dopo le posizioni espresse da Forza Italia e dal Presidente del Senato, anche la Lega ha annunciato il proprio sostegno alla ricandidatura di Renato Schifani per un secondo mandato alla presidenza della Regione Siciliana. Restiamo nel catanese, a Lingua Glossa, dove il Museo regionale Francesco Messina e Salvatore Incorpora ospiterà, dal 29 agosto al 29 novembre del 2026, la mostra gratuita intitolata Picasso, il segno della libertà, curata da Mary Scalisi e promossa dall'assessorato regionale. Spostandoci a Palermo, l'orto botanico dell'università ha ospitato la prima rappresentazione cittadina dell'opera Il sogno di Scipione di Wolfgang Amadeus Mozart, portata in scena grazie alla collaborazione tra Palermo Classica e l'Ateneo. Per lo sport, seconda giornata del campionato di Serie C e primo banco di prova importante per il Catania. La formazione allenata da Emilio Longo affronterà in trasferta il Monopoli allo Stadio Veneziani, in una sfida che rappresenta l'occasione immediata per reagire dopo la sconfitta interna subita contro l'Inter Under 23 all'esordio stagionale. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel fine settimana il caldo non mollerà la presa, perderemo un paio di gradi rispetto alla giornata di venerdì, ma comunque le massime oscilleranno sia sabato che domenica, sempre tra i 34 e i 40 gradi su tutta l'isola. Dal punto di vista meteo, una giornata di sabato inizialmente di cielo sereno poco nuvoloso, durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per velature anche spesse in transito, ma non prevediamo precipitazioni. Domenica poi cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: d'angelo, no jeans e na maglietta.
1: No jeans e na maglietta, una faccia quel sapone, m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei casi guaglione, e non la tiene ancora.

ragazzo, dimmi che non ti piaccio, è questa la ragione. Hai luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo

0: anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Rosario Miraggio, vivi per lui.

0: migliori.
1: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: Nel fine settimana il caldo non mollerà la presa, perderemo un paio di gradi rispetto alla giornata di venerdì, ma comunque le massime oscilleranno sia sabato che domenica, sempre tra i 34 e i 40 gradi su tutta l'isola. Dal punto di vista meteo, una giornata di sabato inizialmente di cielo sereno poco nuvoloso, durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per velature anche spesse in transito, ma non prevediamo precipitazioni. Domenica poi cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio

0: È alla vendita. C'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: da sogni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete ma fa amore.
0: Ma che ne sogni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosa, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sogno.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
10: Sono le 16 e un minuto. News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Tra le persone disperse in Nepal figurano anche gli italiani Luca Baracchini e la moglie Patrizia Marziale, residente a Lugano. I loro nomi compaiono nell'ultimo elenco diffuso dalla polizia nepalese e dal Ministero del Turismo, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. A Napoli, una donna di 75 anni è stata trovata carbonizzata all'interno della sua abitazione. Le forze dell'ordine hanno fermato la figlia, la quale, secondo le prime indagini e presumibilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas per poi appiccare un incendio. Pesanti danni si registrano in Ogliastra, in Sardegna, dove un vasto incendio ha devastato oltre 2 ettari di campagne minacciando i centri abitati, tra cui il paese di Elini. L'amministrazione comunale ha espresso ferma condanna per l'accaduto, parlando di azioni criminali che mettono a rischio il territorio e la comunità. Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale lungo la statale Pontebbana, alle porte di Udine. La piccola, che viaggiava a bordo di un'auto guidata dal padre e finita contro un platano, è morta in ospedale? Nello stesso impatto aveva perso la vita anche la sorellina di 11 anni, mentre l'uomo, rimasto ferito in modo lieve, ha raccontato di essere stato vittima di un malore. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a causa dell'ondata di maltempo delle ultime ore. Violenti temporali, accompagnati da raffiche di vento e grandine, hanno colpito il territorio, provocando danni a beni immobili e alberature. Firenze ha dato l'addio al marchese Vittorio Frescobaldi, figura di primo piano dell'enologia nazionale ed esponente della storica famiglia fiorentina, legata alla viticoltura da oltre 7 secoli. Tante persone si sono riunite nella Basilica di Santo Spirito per le esequie dell'imprenditore, scomparso all'età di 97 anni. In Europa circa una persona su 6, per lo più uomini sotto i 50 anni, utilizza quotidianamente tabacco e prodotti correlati come sigarette elettroniche. È quanto emerge dai dati diffusi da Eurostat, che segnalano comunque un calo complessivo del fenomeno in vista di possibili regole più restrittive da parte dell'Unione Europea. Per lo sport, la Roma ha definito l'arrivo nella capitale del difensore Balerdi, che si trasferisce in prestito dal Marsiglia ed è pronto a sostenere le visite mediche e a firmare il contratto. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
16: La giornata di domenica vedrà l'alta pressione interessare le nostre regioni centro-meridionali e quindi sulla Sicilia ancora una nuova giornata soleggiata, cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso rischio di temporali dappertutto. Il caldo continuerà a insistere, non saranno i picchi estremi di 42-43 gradi di venerdì, ma ancora anche domenica pomeriggio massime che oscilleranno mediamente tra i 33 e i 38 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.

insieme. Son cavo c'è chi intena niente, mentre parte ne basti men, ci rimane soltanto vien, o vien.

pacient. Sunt ca voce quinte nănind, mentre parte un impastiment. Ce rimane soltanto vient, o vient, ma sient. Sunt ca voce quinte nănind, mentre parte un impastiment. Ce rimane soltanto vient, o vient, ma sient.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
5: Giovanna Desio, pazzo innamorato.

0: sposai e te m'innamorai. Tu mi riceva mai, non te lascia mai. Bucciarda mo che fai, se ora te ne vai. A colpe sulato, ma non ti scorda mai. Io da giama d'assai.
1: Bella radio, la tua bella estate.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Summertime. Ma che vuoi, come hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco d'amore. Tu sì, no manicomio.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 17 e 2 minuti.
8: Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche
8: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: La giornata di domenica vedrà l'alta pressione interessare le nostre regioni centro-meridionali e quindi sulla Sicilia ancora una nuova giornata soleggiata, cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso rischio di temporali dappertutto. Il caldo continuerà a insistere, non saranno i picchi estremi di 42-43 gradi di venerdì, ma ancora anche domenica pomeriggio massime che osciranno mediamente tra i 33 e i 38 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Daniele De Martino, Abbracciami.
1: Siamo noi e protagonista la luna. Siamo noi

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

sono commessi tutte cose. Si la regali spina, si odiamo dai passa sempre insieme a te. Tu sia vita mia, sia vita mia.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste.

0: Promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nico Desideri, Porta me con te.
3: Non mi stava lì, già mi fa preoccupare. So solo vestito, ma chi sto cercando, non mi sanno guardare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Ivan Granatino, Come meraglie.
3: I ti chiami non rispunna mai, facciami il pensiero, sai, e non pensa a nessuno.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Calogero, accolgo te, Luana, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre.
1: In pagina nel dolore, nella salute e nella malattia. E diamo anche un orario tutti i giorni della mia vita.
2: Un applauso a Calogero e a Luana. Sono marito e moglie. Auguri.

0: Raffaello. Sì, amore. E no, veleno.
1: Mo ci stai tu, e non me ne morti nessuno, ci stai tu, sia solo un

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18, in punto.
11: News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Maniace, Franco Parasiliti, Parracello, ha inviato una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al ministro della Giustizia Carlo Nordio per denunciare una campagna diffamatoria anonima e seriale condotta nei suoi confronti attraverso i social network. A Mineo, i carabinieri della stazione locale, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Catania, all'ufficio tecnico e alla polizia municipale, hanno eseguito un controllo in un'azienda agricola nella periferia del paese, denunciando il titolare per irregolarità in materia di lavoro. Ad Adrano, in provincia di Catania, la polizia è intervenuta in uno stabile a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza per un sospetto maltrattamento di animali, trovando sul posto un sacco voluminoso e acqua sporca che fuoriusciva dalla grondaia di una terrazza. I carabinieri di ACI Catena hanno identificato e denunciato la presunta autrice del furto di un telefono cellulare, sottratto all'interno di un supermercato, dopo la denuncia presentata da un uomo di 47 anni. Nel parcheggio di un supermercato nella zona di via Mascagna a Catania, gli agenti della questura hanno bloccato un uomo di 44 anni, originario di Francofonte, uscito dall'attività commerciale con un carrello pieno di spesa senza pagare. A San Gregorio di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 38enne pregiudicato con l'accusa di violazione di domicilio, aggravata e danneggiamento. L'uomo, in stato di ebbrezza e dopo aver cercato la nonna in casa senza trovarla, ha sfondato il vetro di una finestra del salone per entrare nell'abitazione, danneggiando alcuni oggetti e addormentandosi sul divano. Nella zona industriale di Catania, la Sigil ha chiesto controlli immediati sulla qualità dell'aria e la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sulla sicurezza, a seguito di un vasto incendio sviluppatosi nell'area esterna. Una tragedia si è verificata a Lipari, nella frazione Canneto, dove un incendio scoppiato in un'abitazione di via Mazzini ha provocato la morte di un uomo, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e ai soccorritori del 118. In Sicilia viene segnalata una nuova ondata di compromissioni degli account WhatsApp legate ad attacchi informatici che permettono ai malintenzionati di prendere il controllo dei profili e inviare messaggi ai contatti della vittima per chiedere denaro. Sempre a Catania, un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della stazione di Piazza Dante ha portato alla scoperta di 2 allacci abusivi alla rete elettrica e all'accertamento di diverse violazioni al codice della strada. 2 uomini di 30 e 39 anni, originari di Palermo, sono stati arrestati a Godrano dopo essersi presentati a casa di un'anziana signora con falsi distintivi e documenti riportanti il logo dei carabinieri, nel tentativo di farsi consegnare gioielli e contatti. A Palermo, sul fronte delle opere pubbliche, la figlia di Libero Grassi, Alice, ha fatto sapere che i lavori di bonifica dell'area sono attualmente in stand-by, in attesa di una nuova revisione del progetto, resa necessaria anche dai danni causati dal ciclone Harry, che ha eroso parte della costa. All'Orto Botanico di Palermo, domenica 30 agosto alle 21, è in programma l'ultima replica dell'opera Il Sogno di Scipione, nell'ambito della 16ª edizione del Festival Internazionale Palermo Classica. Per lo sport, il difensore Matteo Di Gennaro è tornato tra i convocati del Catania in vista della sfida contro il Monopoli, ritrovando la possibilità di scendere in campo dopo un lungo stop dovuto a un infortunio. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
6: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di domenica vedrà l'alta pressione interessare le nostre regioni centro-meridionali e quindi sulla Sicilia ancora una nuova giornata soleggiata, cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso rischio di temporali dappertutto. Il caldo continuerà a insistere, non saranno i picchi estremi di 42-43 gradi di venerdì, ma ancora anche domenica pomeriggio massime che oscilleranno mediamente tra i 33 e i 38 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
11: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Constellation, posizione numero 14. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa posto da, pure

0: bella compilation. Posizione numero 13.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!
2: Caro

0: Compilation, posizione numero 12.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre.

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di non mente. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mi è provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 9. Rosario Miraggio, Inaspettato amore,

0: Ogni volta che tu vieni, o guardo mi sastrei e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 8.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanche e stanco. Stai facendo

0: sì, la prima volta, la prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 18 e 58 minuti.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. È morto all'età di 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Nato a Cognento nel 1933, le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo e la sua carriera vanta più di 400 mostre e 70 libri pubblicati, oltre a importanti collaborazioni e campagne pubblicitarie per grandi marchi internazionali. Alessandro Di Battista sarà trasferito a L'Avana in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara, dove era stato ricoverato in seguito a un malore accusato durante un reportage sull'isola. Le fonti informate confermano il trasferimento del 48enne ex deputato ed esponente politico. Un 16enne che si era allontanato da casa è stato trovato senza vita nel fiume Po. Dalle prime verifiche non risultano segni di violenza sul corpo e la salma è stata restituita alla famiglia. A Napoli, una donna di 75 anni è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione. Secondo le prime indagini della procura, la figlia, che avrebbe problemi psichici da accertare, avrebbe tagliato il tubo del gas, dando fuoco alla casa e assistendo alla morte della madre. Non ce l'ha fatta la bambina di 4 anni coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Pontebbana, alle porte di Udine. La piccola viaggiava a bordo dell'auto guidata dal padre, finita contro un platano. Nell'impatto aveva perso la vita anche la sorellina di 11 anni. Il padre, che ha raccontato ai carabinieri di essere stato vittima di un malore, ha riportato ferite non gravi ed è stato dimesso. Un uomo di 47 anni è stato arrestato ad Adrano, in provincia di Catania, con l'accusa di maltrattamenti e uccisione di due cani. Cremona fa la conta dei danni dopo una violenta tromba d'aria accompagnata da grandine. Il sindaco Andrea Virgilio ha parlato di migliaia di alberi abbattuti, tetti scoperchiati, 10 chiese e circa 10.000 auto danneggiate, oltre a oltre 40 feriti lievi, sottolineando che la comunità è stata miracolata. Restando sul tema del maltempo, l'Italia si trova spaccata in due tra l'AFA Record al sud e le forti bombe d'acqua al nord. A Venezia la pioggia torrenziale ha flagellato la città, mentre in Sardegna si sono toccati i 46 gradi e in Sicilia i 45, con notti tropicali diffuse e forti disagi legati al caldo intenso. Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione la situazione dell'emergenza a Cremona ed è in costante contatto con il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, con il sottosegretario Alfredo Mantovano, con il capo del dipartimento Fabio Ciciliano e con le autorità locali per monitorare i danni e verificare le necessità del territorio. In Veneto, il presidente Alberto Stefani ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale a causa dei violenti temporali con raffiche di vento e grandine che hanno colpito gran parte del territorio, provocando danni ingenti ad alberature, beni mobili e immobili. Il rientro dalle vacanze per le famiglie italiane si prospetta particolarmente oneroso a causa del caro benzina, dell'aumento delle bollette, della spesa alimentare e della corsa al nuovo corredo scolastico. Secondo le stime del Codacons, il rincaro maggiore riguarderà i carburanti, con un aggravio economico rilevante per i consumatori. A Firenze si sono svolti nella Basilica di Santo Spirito i funerali del marchese Vittorio Frescobaldi, figura cardine dell'enologia nazionale e della storica famiglia fiorentina legata alla viticoltura, scomparso all'età di 97 anni. Sulla bara sono stati posti rami di olivo e di vite, al posto dei classici ornamenti floreali. Secondo i dati diffusi da Eurostat, in Europa una persona su 6 di età pari o superiore a 16 anni utilizza quotidianamente tabacco o prodotti correlati come sigarette elettroniche e bustine di nicotina. Il fenomeno riguarda soprattutto gli uomini sotto i 50 anni, sebbene il numero complessivo sia in calo in vista di possibili regole più restrittive dell'Unione Europea. Per lo sport alla Vuelta, il ciclista Tadej Pogačar è apparso dolorante a spalla e gomito a causa di una caduta, provocata probabilmente da un sasso incontrato lungo il percorso. Il direttore sportivo della UAE ha riferito che, subito dopo l'impatto, l'atleta ha tentato di rialzarsi, ma il dolore era troppo forte. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La giornata di domenica vedrà l'alta pressione interessare le nostre regioni centro-meridionali e quindi sulla Sicilia ancora una nuova giornata soleggiata, cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso rischio di temporali dappertutto. Il caldo continuerà a insistere, non saranno i picchi estremi di 42-43 gradi di venerdì, ma ancora anche domenica pomeriggio massime che osciranno mediamente tra i 33 e i 38 gradi sulla regione. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
8: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

spento la tua luce, t'ho rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nu piezze ma scalzone.

0: Regola. Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: spenna, ma ci sono tutti.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono solo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Maria Nazionale, Monastera e Santa Chiara.

Santa Chiara. Tengo un cuore scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemore. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese.

0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 20 in punto.
8: News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Maniace, Franco Parasiliti, Parracello, ha inviato una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e al ministro della Giustizia Carlo Nordio per denunciare una campagna diffamatoria anonima e seriale condotta nei suoi confronti attraverso i social network. A Mineo, i carabinieri della stazione locale, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Catania, all'ufficio tecnico e alla polizia municipale, hanno eseguito un controllo in un'azienda agricola nella periferia del paese, denunciando il titolare per irregolarità in materia di lavoro. Ad Adrano, in provincia di Catania, la polizia è intervenuta in uno stabile a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza per un sospetto maltrattamento di animali, trovando sul posto un sacco voluminoso e acqua sporca che fuoriusciva dalla grondaia di una terrazza. I carabinieri di ACI Catena hanno identificato e denunciato la presunta autrice del furto di un telefono cellulare, sottratto all'interno di un supermercato, dopo la denuncia presentata da un uomo di 47 anni. Nel parcheggio di un supermercato nella zona di via Mascagna a Catania, gli agenti della questura hanno bloccato un uomo di 44 anni, originario di Francofonte, uscito dall'attività commerciale con un carrello pieno di spesa senza pagare. A San Gregorio di Catania, i carabinieri hanno arrestato un 38enne pregiudicato con l'accusa di violazione di domicilio, aggravata e danneggiamento. L'uomo, in stato di ebbrezza e dopo aver cercato la nonna in casa senza trovarla, ha sfondato il vetro di una finestra del salone per entrare nell'abitazione, danneggiando alcuni oggetti e addormentandosi sul divano. Nella zona industriale di Catania, la Sigil ha chiesto controlli immediati sulla qualità dell'aria e la convocazione urgente di un tavolo istituzionale sulla sicurezza, a seguito di un vasto incendio sviluppatosi nell'area esterna. Una tragedia si è verificata a Lipari, nella frazione Canneto, dove un incendio scoppiato in un'abitazione di via Mazzini ha provocato la morte di un uomo, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e ai soccorritori del 118. In Sicilia viene segnalata una nuova ondata di compromissioni degli account WhatsApp legate ad attacchi informatici che permettono ai malintenzionati di prendere il controllo dei profili e inviare messaggi ai contatti della vittima per chiedere denaro. Sempre a Catania, un servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della stazione di Piazza Dante ha portato alla scoperta di 2 allacci abusivi alla rete elettrica e all'accertamento di diverse violazioni al codice della strada. 2 uomini di 30 e 39 anni, originari di Palermo, sono stati arrestati a Godrano dopo essersi presentati a casa di un'anziana signora con falsi distintivi e documenti riportanti il logo dei carabinieri, nel tentativo di farsi consegnare gioielli e contatti. A Palermo, sul fronte delle opere pubbliche, la figlia di Libero Grassi, Alice, ha fatto sapere che i lavori di bonifica dell'area sono attualmente in stand-by, in attesa di una nuova revisione del progetto, resa necessaria anche dai danni causati dal ciclone Harry, che ha eroso parte della costa. All'Orto Botanico di Palermo, domenica 30 agosto alle 21, è in programma l'ultima replica dell'opera Il Sogno di Scipione, nell'ambito della 16ª edizione del Festival Internazionale Palermo Classica. Per lo sport, il difensore Matteo Di Gennaro è tornato tra i convocati del Catania in vista della sfida contro il Monopoli, ritrovando la possibilità di scendere in campo dopo un lungo stop dovuto a un infortunio. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poche scornose sti cose tu sai.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670

0: canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata.

e ti scorna e vado si da già vasa. Ma pare una creatura questo d'acqua e mare, a me tu si ora respira che

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Emiliana Cantone, Storie Piccerelle.

0: bella radio.
1: Ida Rendano e Ciccio Merolla, Quanto t'amo.
2: T'aggio lasciato brescia petta casa, a sti bambini che rimane passa con una scusa. A casa del partito una telefonata, ti prego sta accorta a notte quando sono là.
3: Che fu?

No, non te posso avere. Che fosse se una sera da dormisse qua, non mi venisse a smanire che a me. Da sola non mi posso mai scalfare, stuletta così grossa, come la già fa.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Franco Ricciardi, Jake La Furia, Granatino.
2: Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, Graziana Muliera.
1: La mulher da vestire vanno, e la casa con un'usta foda, mi metta la matrice e la vanno in terra.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna, io voglio bene a te.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Te volessi in

0: Marsica, tu sei una carezza d'intall'anima.
1: Sempre primo giorno, tutte volte che ti vedo, se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio una creatura, la stringo un occhio forte, fammi sentire sicura. Stasera vien da parla, dove c'è tra sente pensiero, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dono vaso solo, formavo ogni paura, a tutte parole, fermavo in indoscura.

0: Nello amato, sì, tutto cose.
1: Quando tempo che è passato, ma tu non sei mai cagnata, sei bellissima. Tutti e due siamo cresciuti, non ci siamo mai stati.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, Amore.
1: Amore senza tempo, amore chi non sente, amore chi in cedere sulla sala mente. E mentre rinda all'occhio caro un turmente, a volta faccio già cipata di sto mano tiempo. Amore, rumore, lo tiempo all'amore, quando da piglia da giova sa roba e parola. Amore, rumore, lo tiempo all'amore, rinda sta guerra di vince fa pace co cuore.

0: aspetta. Amore chi va bene sulla patti spietta. Amore chi ti guarda sulla mente notte, con l'occhio a stretta rindoscura e cava una ambietta. Amore rumore, l'ultima all'amore, chi ti va bene perdona e sa sti pure un'ora. Amore rumore, l'ultima all'amore, e chi ti ha sempre cercato e chi non ti ha mai scordato.
1: Amore che non è farnuto mai.

0: canzoni napoletane. Stefania Lai e Toto Fabiani, Sempre.
1: Uno come me che ti porta a pensare pure, meglio si me lascia e mette fine a sta pazzia. Che una storia complicata destinata poi a finire, ma non è una novità perché si sapeva già. È la legge degli amanti che le dà un po' duro. Perché fino a quando la gente

0: compatibile per tutti i dispositivi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che sei innamorata di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorata di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un recato e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si era che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle sulla gatto riesco a pazzire.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Rosario Miraggio, male.

0: Natale Galletta, Vedimme Cedimane.
1: Non ti aspettavo, si trasudere in dogore all'improvviso. Sto pensando a quanta vita ci perduto.

scade il mio tempo e addivento un minuto, braccio vinto.

0: bella radio. Franco Calone, a poco
1: tu canietto bene pure rindo male, quando sole ma si chiede giù carnale, si na crobale na roppo temporale, si na stella che caruta rinde male. Con chi soggia fai ciò bello tutte cose, tu si l'are che respira rinda casa, per sta buona pasta camera in un vaso, e mi sai calma si

0: Bella radio. Summertime.
1: Ciro Rigione, ma sì, me vuoi bene.
2: Pensi sempre a te.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

Terre di andare lontano, andremo alti sui carboni ardenti, restando mano nella mano, ne saremo indifferenti. Nei sogni sai si può volare via.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Franco Stacco. Io, tu e lui.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, Pronto Mario.
1: Pronto?
2: Pronto Mario.
1: Son Moreno, dove stai?
2: Sto a Palermo.
1: Sto quasi per andare.
2: Magari ho cose.
1: Come mai sta telefonando, eh?
2: No, niente. T'ho telefonato perché?
1: No, niente. Niente. Niente.

prego, i passeggeri diretti a Napoli con volo AZ-439 sono pregati di presentarsi alla sala di imbarco B22.

0: bella radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una